0: Summer Night, Radio Summer Night. Dein Sommer im Radio, dein Sommer im Radio.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lotta.